0: Sistemi non siamo.
1: Pepper.
2: Canaan 6 dispatch, building secure.
1: Pepper.